0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bajío FM, al aire. Un concepto del 93.5.